0: Amboise. Mmh. Richie, limonade belge.
1: Toujours rafraîchissant. Richie.
2: La première.
3: Par oui dire.
4: Oui.
5: Oui, oui.
2: Pascal Tison.
6: A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi porto d'armi. Comunque.
7: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
3: Dis-moi.
8: Buffalo, New York. 135, it's all the way back 42.
9: 42?
8: How do you go there?